0: ama tenung meriten ta cicit na rarandar ul ma dal kondren marike ara indiang ul ma oi oi ra ara kokoro tondre o mala cicit na marka perwala
1: Triple J.